0: Non è giusto, sì. Go ahead, engine 50.
1: Yes, ma'am. 6406 Hartway Street. Installed a smoke alarm basement. Working smoke alarms first, second floor.
0: Okay.